ku tenta togi ti openga oti etu anga programu ki ko to te o mitua te tamariki ete o taeke mati ko putangata ki vai ti aroa oti etu ki rutu pu ia tato kato toa mi tieni e te o atu te tuato e arave ko o wei tato akarongo mai ati e petoma ki mua